che trovo da Marella un impiego all'usina che ti face campa. Qui l'orizzonte è radioso, più nulla da fa, si perdono senza piacere.

0: Corsica Radio, des chansons corses, uniquement des chansons corses, rien que des chansons corses. Corsica Radio à Corte, 102.5.
1: Badaremo a guerra, i corti di la scuola, soldati di una stonda, con gli scusali scuri, e lo provumo longo di sta risa che sbola, sarà d'inchiostro amaro.

0: Corsica Radio in Puttivecchio 106.4.
1: A sento sa scarpada di un dia ma baciacci, un momento prezioso in cor di tanta fanni, avego in ossa stretta, portando i nostri bassi, a gasette e i vetri che l'eternità squassa.

c'era Cece un rabradio puro e sincero, la Lola e Zalivia di un topo e più bravo. C'era Raggiose, Tottozzi, Pietro Antonio di un caffè, Zupitiarino, Tiasipolo, Matteo, Memme e Santa Ciò, Giulio di Epiazzo, Pietro Calabrano e Zalivia Baracheda.

y murachis en los danza a mis maridos en un solo dente machido. Anche io oggi posso volare e seguire questo cielo maestoso. Vento dell'Altegine entra nel mio vito e mi porta lontano, lontano. E sto vento di

Eravamo lì d'ampi negri, di più feroce battaglia. Quanto vuono i giovanotti a cascasso tra i mitraglie.

ognuno si è scappellato e poi hanno fatto un discorso. Non mi accorto che si sia fatto, manco una parola di corso.

Escrita in qualche luogo, il succioso di tuoi occhi, una casa senza fuoco, infiorita di scopa, è scritta. Non luca mai sei pronti, un cristiano risponde, è scritta. La cera per solare, non fieltro temporale, è scritta.

Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obro messa vinta, o mio cuore assai più d'un gannà.

0: elle a trouvé sa radio. Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: À l'altro mondo, o tempo è lungo, ci sta l'eternità. E va pigliato, a tempo nato di me.

avanti notte, una tenuta ovviamente, salutare giù e notte, e dici a chi vuole sente, c'est toi moi que je

Domani chi sarà a sorte di l'umanità? Tra l'amore e le guerre, tra rancore e allegria.

colma di speranze e d'allegria. C'era in cuore a noi, come digeria, un respiro nuovo d'una sventurata.

un paese spento da spensierata. La compagna guassa da un lasciacore, la città che ride di uso rimore. Ogni cosa cara la sento sbandata.

Vijam Gustamaru, jamo vitja sturja. Tru e radju ma baru, kun kunobi vitturja. E chi man parerà dall'isolo Gaelu, kumu gidra passa e fali orni veli. E poi entri in amore di l'umana esistenza, chi sparte più che loro quando spargi esperienza. E saggiù d'ogni gena e stanciato d'ognuno, volta a core pieno, in deomo comuno.